inferno, fa scarso spur. Mari choppieni, doppieni, son macatons verloor. Tu fatt ons prieg.

machagang. Jale ya wena mumamedi wa 90.6 ke batla hore o tlompolella hore di game tsena tse pedi papadi tsena tse pedi o di bona jwang le hore hape how sheba performance tsela e le hore di papadi tsena di nentse di bapala ka teng di bekeng tsa ho feta matsatsing a ho feta wena prediction ya hao kapa bolipi ba hao bo reng ha o shebile ntho tsena ka ho fela. O dumellana le taba ena ya gore ka nnete Masanda wana a feta kgahlano le Lamontville Golden Arrows, kapa Skukuni United se a feta kgahlano le Orlando Pirates. Noto tshelela pedi tharo nne nne, ke a ipheta hape. Noto tshelela pedi tharo nne nne hlano hlano nne hlano 0623 44 5545. Ena ke tshebeletso ya ya mantla ya 90.6 momamedi wa 90.6 ke ya o dumedisa. Yeah, y'all know what it is.